whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules. Mauro Mules, tu ets el representant de la part més oriental del domini lingüístic català, l'Alguer. L'Alguer s'hi parla català, evidentment, però el nostre tema és de saber quina dificultat té el català de l'Alguer, l'alguerès. És que hi ha atacs, agressions, diríem d'aquesta manera, contra l'alguerès.
1: Allora, la situazione del català l'alguer è una situazione di assoluta fragilità. Vuol dire, ora, io sono ottimista come attivista culturale, come rappresentante a me della delegazione algherese della Plataforma per la Lingua, e anche però come militante dell'opera culturale dell'alguer, le due associazioni se lavoriamo congiuntamente al territorio. No, non conosciamo a tazza la lingua, fortunatamente, ma il problema è che manca anche il minimo di conflitto che mi spugni da spartare. La situazione dell'algarese è di estrema fragilità, tutti che abbiamo un 30,7% del garesus che parlano, che sono in grado di parlare in catalano, tutti che il 24% del algarese è come lingua abituale, il catalano solo 3,6% del algarese ampra come lingua di trasmissione ai propri figli al catalano dell'algarese. A ciò in prospettiva di sopravvivenza della nostra lingua la posa in una situazione di estrema fragilità.
0: Cap attacco a livello istituzionale, a livello dell'Estat?
1: Fortunatamente con una scema politicizzazione della lingua, si chiama scherra come a madretta, tutti sono a un favore in teoria della lingua. E quando sono le elezioni, le campagne elettorali, la lingua la posano in prima plana. Il problema della lingua, che è importante tutelare la nostra lingua, fomentare l'uso del catalano, però da spreso un coppe legite, la lingua passa a un secondo plano. Prima il traffico, prima il travallo, la tour e altre cose che evidentemente sono importanti per un'amministrazione, però la lingua queda a un canto. E andanti sempre a mezzo avanti, parliamo terre, perché a questa riserva di persone che ancora voi parlano in catalano va a esaurimento, è la natura, e cada dia nasce una persona che parlerà italiano, sino abuchem la situazione.
0: És que, per esempio, es necessita l'alguerès per treballar a l'administració pubblica.
1: È un punto al quale, per esempio, come Plataforma per la Lingua e Opera Culturale stiamo facendo una battaglia. Ora, l'amministrazione, la regione Sardegna, che è una regione autonomica, sta donando certificati del catalano, in collaborazione con l'Università di Sassar, per esempio. Il problema è che allora di entrare, per esempio, a lavorare all'amministrazione pubblica, tendrà o non tendrà al certificato del catalano non fa differenza. E è in modo da manen che allora di fare un concorso della pubblica amministrazione sia considerato come un criterio di valutazione positivo, perché tenda al certificato del catalano. È una maniera per donare valore e a stimolare più persone a recuperare questa lingua.
0: E la scuola in algherese come tenim?
1: La scuola in algherese è ancora in prospettiva, vuol dire del 2018 abbiamo una lei regionale che dona la possibilità, ora teniamo la formalità, che è la cosa che mi mancava della lei. Il problema è che manca il professorato, formal professorato, sovinto il professore dell'algherese non sono algherese, altri non stanno sufficientemente motivati, e per questo sta lavorando per formare una classe di professori che in qualche maniera dà vita alla scuola in algherese. Vuol dire una cosa, miriamo molta attenzione al modello della Catalogna Nord, per esempio della Bressola, e pensiamo che è un esperimento come che all'Alghe potrebbe donare risultati.
0: Mauro Mules, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Mi pare parla di travaglia, tu stengani a sa vida.
1: Mi pare parla di travaglia, tu stengani a sa vida.
0: Che me che senza ti, ma la vita è smagurita.

0: ritengono passate prima ancora avvenate, la storia collettivi tutto quanto l'antenate, ma appunto guarda che pensa e per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu carre na carrozze, carica di ciancianelle piene di brigizze, ma lupa o mo vurde, ne sabata maravizze, di cuz, di coz, di carre, di carrozze, non c'è crianza a cupiglia piglia, come un surscin da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre carre, tre carrozze, scordo tu buona fatta, nonna mai m'ha detto, ma te ne sempre a mente, ma che t'ha fatta.
1: All'aria vola. Adivino lo che va a passare un dia a Viglieglia. Fa uns anys una pedregada va pelar la Puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos, tots esfereïts, van anar a veure el sant i li pregaven Sant Valeret, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant, en bona voluntat, es va aconsellar que piantessin un bancal d'ulles. I tots els maitins, quan el sol hi entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven, ja apunten, ja apunten, i els altres seguien pregant. Sant Valeret, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò.